0: Giovanna, lei qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io posso là.
1: Ma c'è la gente.

0: signora a casa.
1: Ah, la tipone sì.
0: Povera come accanto a due. Sapete, la arca è quella qua. Ehi, ai, ai, una caragione a dos, lui lì ha. A pole,